Il favorito di Justin Bieber, leader, il regio è al 100% dall'attenzione di Nessena. Vicina Daisy sta Justin Bieber. Ora presentatore di Fill World Cup da Nessaif. Uhut mill-akbar hits di Awisom, regio da Wixbu, scusani, hafna attenzioni u streams. Imma, mux fi xena muzikali bis. Palissa u koll, Justin Bieber u Hailey għadhom kem jiċċelebraw elu snin it-tieni tivel tagħhom li jismu Jack Blues illi għadu kem jagħlaq sentej. Allura, inti li tismani hemm barra intom il-Bieber fans kollha. X'inhi l-iktar kanzunetta ta' Justin Bieber li qatt ma tajja tisma'? Baby, forsi, jew sorry, jew love yourself, jina naħ.